0: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre,
1: con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace.
0: Fra i primi a farlo sono stati i bambini,
1: e lo stanno facendo. Children, and they continue to do so. From the 1st to the 7th of October, the Pontifical Foundation Aid to the Church in Need is promoting the initiative. 1 million children recite the Holy Rosary for peace and unity in the world. Thank you to all of the children from all over the world who are uniting in this prayer.
0: E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria, perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra.